d'ailleurs je mange les œufs de colombe. Si j'étais un oiseau, si j'étais un oiseau, cui cui cui cui cui cui, cui cui cui cui cui cui.